0: Non è stato un frenamento, sì.
1: Engine 4, team 2 Storywood. Nothing showing you off command at 2125.